0: Rovina 1, scena 18, ripresa 1.
1: Inconsapevolmente una maledizione viene lanciata e la prima strega si solleva dal mucchio di cadaveri con una sete di vendetta.